0: Radio Líder.
1: Síguenos.
0: Tu elixir musical.
2: Es el cantante del gueto.
3: Y Luis R, mi compa Ryan.
2: Pierre. Baby.
4: ¿Qué chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba, chimba,